0: Sono le 2 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Sono le 3:03.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
3: 1, 2,

0: ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

Baby K, Tuca Macarena, atmosfera tipicamente estiva e scanzonata per una canzone che ci sta accompagnando in questa stagione estiva caldissima 2026. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré, poco fa la disco italiana di Gianluca Pacini, e adesso invece, per arrivare vicinissima alle 4 del pomeriggio, Negramaro e Luna Piena.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 15 e 57 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Tra le più programmate di questa estate 2026, Cabana di Irama sta avendo grande successo e quindi la dedichiamo a voi che in questo momento state ascoltando Radio Padova nel pomeriggio con Max Dupré fino alle 19. Vi ricordo che c'è la possibilità di scaricare anche la nostra app e di seguirci quindi ovunque nei vostri luoghi di vacanza, anche molto lontani da casa. Rimanete con noi, scaricate la nostra app, è gratuita dallo store del vostro smartphone, e adesso godetevi le prossime in arrivo, ovvero Malika Ayane, Rosa Chemical, Articolo 31 con Comacose e subito Emma e Faber Fibra e Antidroga.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Parliamo della 4, precisamente nel casello di Somma Campagna, a causa di lavori a partire dalle ore 21 di lunedì 3 agosto fino alle ore 6 del giorno successivo. Verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia, con chiusura dello svincolo in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per stare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

sanno sempre divertirci e accompagnarci con le loro canzoni scanzonate. Stiamo parlando dei Pinguini Tattici Nucleari e Sorry, Scusa, Lo Siento, il loro giallo gotico, così lo hanno chiamato, con questa storia un po' intrigante. Canzone che abbiamo ascoltato nel nostro pomeriggio, nel cuore del pomeriggio. Sono Max Dupré, vi accompagno fino alle 19. Vi ricordo anche la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Ma adesso è il momento di Samurai J, anche lui per l'estate una bella proposta, si intitola Flamenco Paranoia.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Una bella sequenza di canzoni, le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, infatti in sequenza, in ordine di uscita, Zucchero con Senza una donna, il suo grande successo presentato anche al Festival di Sanremo nell'87, a seguire Laura Pausini con La solitudine, anche lei sanremese fino in fondo, e Cesare Cremonini che qualche soddisfazione se l'è presa a Sanremo, canzone del 2008, le 6:26. Ci stiamo avvicinando invece alle 5 del pomeriggio e lo faremo tra poco anche con Marrakech e Gepecheni.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Sono le 16 e 56 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

La nuova di Saif, Parlare d'amore, lui che è salito sul podio di Sanremo, insomma, non dimentichiamoci di questo ragazzo molto coccolo con la mamma, che è stata la prima a festeggiarlo ma anche a supportarlo fino ad arrivare a Sanremo. Saif che ha inaugurato questa nostra ennesima ora insieme, superate le 5, Max Dupré con voi fino alle 19, sono in arrivo altre belle canzoni di quest'estate 2026, a partire da Tommaso Paradiso, Noemi e per cominciare Mecna e Coco con San Giovanni, la loro

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, un saluto a tutti voi. In apertura la 4 Venezia-Trieste. In direzione Trieste si registrano code per il traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Torino invece è segnalato un veicolo in avaria tra la barriera di Trieste-Lisert e Redipuglia. Ostruzioni sulla strada, sulla tangenziale di Mestre-Prudenza tra la barriera di Venezia-Mestre e Mirano-Dolo. E ancora sulla 4 nel tratto Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in avaria tra Cesalto e San Donà di Piave, in direzione Venezia. Vi informo che i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisana e Venezia Est sono chiusi al pubblico. Da domani sarà aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La voce inconfondibile di Giorgia tra le lune e le dune, una bella canzone che ci sta accompagnando questa stagione estiva 2026, così come state facendo voi, seguendoci anche mentre state viaggiando con la nostra musica. Poco fa il notiziario di Viaggiando, la situazione sulle strade e autostrade del nord-est dell'Italia, speriamo tutto sotto controllo, comunque sia buon viaggio con la nostra musica e anche adesso con Lorenzo Giovanotti e Alfa che ci augurano e augurano a voi buon vento.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggio.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: A noi piace mantenere le promesse.
2: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè, bevilo buono.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
7: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
7: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Se ti piace questa musica,
1: chiami quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: E fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Nuovo aggiornamento, il traffico è bloccato sulla 23 Palmanova a Tarvisio a causa di un incidente in direzione del bivio per la 4 tra Udine Sud e l'allacciamento con la stessa A4. Lungo i restanti percorsi di competenza il traffico risulta scorrevole. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Stai ascoltando Radio Padova.